0: un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

scopre il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok. Stai ascoltando? Radio Padova.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Su Radio Padova c'è Neffa, buona giornata a tutti, benvenuti da Luca Lazzari, buona domenica mattina, un bel fine settimana da passare insieme con la nostra musica e se volete anche con i vostri messaggi al 328-319-8000, numero che tra l'altro vi serve spesso per giocare con noi. A proposito della nostra musica c'è anche Gaia, una bossa, e la canzone si intitola proprio così, Bossa Nostra.

Sei grande di Neck su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sei grande è quella cosa che pensiamo a quest'ora del mattino quando entriamo al bar e vediamo il barista che ci prepara la nostra colazione preferita senza neanche aprire bocca, perché tanto sa già cosa vogliamo. A proposito, un saluto a tutti i baristi e non solo, a tutte le persone che a quest'ora della domenica mattina sono già impegnate al lavoro. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, ci sono i vostri messaggi al 328 319 8000 e c'è la nostra musica. Adesso con Giulie Coez e questa è Quelli Come Me. Dimmi che ha...

ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi informiamo che le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest sulla A28 Porto Gruaro Conegliano al momento non erogano carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Ci risentiamo più tardi, intanto buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Tu cosa fai questa sera, cara Noemi? Non sappiamo neanche quello che faremo tra un'ora, figurati. E chissà quanti, ascoltando questa canzone appena sveglia, hanno detto: ma se non mi sono ancora alzato dal letto. Beati voi, bentrovati su Radio Padova, Ritmo Italiano, con la nostra musica, pronti a cominciare insieme un'altra giornata in questa domenica trentesima del mese di agosto. Ora c'è Uelo con Anna Tatangelo e questa si intitola Notte Poetica.
1: Scende la notte.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Hey!
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Padova Meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
5: In questa giornata di domenica l'alta pressione subtropicale interesserà tutta Italia, determinando ancora una fase soleggiata e calda. Sul Triveneto cielo sereno poco nuvoloso nelle prossime ore, con soli montagne, un po' di variabilità e qualche breve temporale pomeridiano. Sulla pianura veneta e friulana caldo moderato con massime tra 29 e 33 gradi. Avvio di settimana, giornata di lunedì ancora con l'anticiclone, quindi anche nella giornata di lunedì 31 ritroveremo sole protagonista. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

Bella Vera, 883 su Radio Padova, è il ritmo italiano, il ritmo di questa estate e di questa domenica mattina. Benvenuti con la nostra musica, anche con Paola e Chiara. E questa è Pioggia d'estate. Quanto tempo?

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Ah, caro Cesare, non voglio neanche saperlo cosa dicono di me. Cesare Cremonini su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buongiorno, benvenuti, bentrovati, spero tutto bene dalle vostre parti. Tra pochissimo ci sarà

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi domenica 30 agosto 2026. Ariete, la luna nel segno, con il supporto di Giove positivo, metterà in luce la vostra intraprendenza, che però dovreste saper gestire con intelligenza al fine di non causare ulteriore scompiglio, soprattutto nei rapporti affettivi poco consolidati. E voto 7. Toro, non ci sono particolari ostacoli sulla vostra strada, quindi avete la facoltà di godervi una serena domenica, meglio se in compagnia di persone che vi incoraggino ad utilizzare l'energia di un buon Marte, così da evitare di cedere alla pigrizia. Un po' di movimento in fin dei conti vi gioverà. Voto 8. Gemelli, Luna, Venere, Saturno, Nettuno, Plutone e Giove sono alleati preziosi di Urano nel segno, al fine di non soffermarvi sulle difficoltà lavorative attuali, pensando invece a programmare un futuro ricco di possibilità. E voto 8-. Cancro, approfittate della giornata festiva per fare un po' di chiarezza circa i vostri sentimenti che, oltre a Venere, vedono oggi anche l'ostilità della Luna. Rifletteteci e voto 7-. Leone, la Luna e altre stelle sono tutte dalla vostra parte, pronte a fare in modo che ogni vostro desiderio si possa prima o poi realizzare. Voto 8. Vergine, le vostre energie non sono in discussione visto che Mercurio nel segno riceve il supporto di Marte positivo, quindi datevi da fare e siate propositivi con il voto 8. Bilancia, Venere, vostro astro guida, è sempre nel segno, ma la sua influenza, che vi induce ad essere diplomatici ricercando l'armonia, oggi potrebbe essere messa in difficoltà dalla Luna in opposizione, quindi adottate atteggiamenti prudenti, specie in famiglia, con il voto 7. Scorpione, dedicate la giornata festiva ad attività che possano esaltare forza, coraggio e astuzia, ovvero le vostre doti migliori. Le stelle vi autorizzano ad essere competitivi e voto 8. Sagittario, l'ottimo aspetto della Luna movimenterà questa giornata, rendendovi protagonisti un po' in tutti gli ambienti che frequenterete. E il voto è 7+. Capricorno, il mese termina con qualche noia che potrà riguardare la sfera dei sentimenti per Venere, Marte e Luna in posizione disarmonica. Siate comprensivi con il voto 7-. Acquario, la benevolenza della Luna vi donerà l'intraprendenza necessaria per essere determinanti in qualsiasi ambito. Quindi il voto è 8. Pesci, la quadratura di Mercurio causa un po' di confusione, ma è domenica, perciò lasciate che la mente vaghi dove vuole, con spirito leggero. E voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: se ti piace questa musica.
1: Per tutta la vita, ah, voglio fare la trap, fare concerti, girare le città, ah, sei cansato il gascello.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Siamo saliti su fino a volare e non c'è modo giusto di cadere.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Non si fa mamma, no mamma, dentro una lenzuola.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Autostrade Alto Adriatico prevede per oggi sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia alla mattina e al pomeriggio traffico intenso con possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli verso le località balneari e in entrata alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano alla mattina e al pomeriggio traffico sostenuto con possibili rallentamenti e code in uscita allo svincolo di Portogruaro in direzione Portogruaro. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

L'esclamazione italiana più famosa al mondo, quella che ci contraddistingue ovunque noi andiamo in giro per il pianeta. Mamma mia, Rosa Chemical su Radio Padova, Ritmo Italiano. Benvenuti anche con Gianluca Grignani e questa è La Aiuola.

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Amo a toccar il cielo con le mani. Amo olvidar esta noche todo lo malo.
0: Radio Padova The Beat.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Padova Meteo.
7: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
8: In questa giornata di domenica l'alta pressione subtropicale interesserà tutta Italia, determinando ancora una fase soleggiata e calda. Sul Triveneto cielo sereno poco nuvoloso nelle prossime ore, con soli montagna, un po' di variabilità e qualche breve temporale pomeridiano. Sulla pianura veneta e friulana caldo moderato con massime tra 29 e 33 gradi. Avvio di settimana, giornata lunedì ancora con l'anticiclone, quindi anche nella giornata di lunedì 31 ritroveremo sole protagonista. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
6: Su Radio Padova, la disco italiana.
9: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: turismo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
1: Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: La guerra in Ucraina, proseguono i raid russi dopo l'attacco di ieri alle porte di Kiev che ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Le forze ucraine hanno invece preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. L'alluvione tra Nepal e Tibet, sale il bilancio, timori per una nuova frana. Alessio Galea.
2: È salito a 750 morti ed oltre 2000 feriti il bilancio della catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Ricerche complicate anche dal meteo avverso, una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso.
1: Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle, dopo un malore, ha ripreso conoscenza.
2: 3 italiani. Ricerche complicate anche dal meteo avverso, una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso.
1: Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle, dopo un malore, ha ripreso conoscenza e risponde alle domande dei medici. Di Battista si

0: Quanta eleganza, quanto talento in questa canzone di Mango su Radio Padova. Bella d'estate, ha concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tra poco, se state viaggiando, e chissà quante persone lo stanno facendo in questo momento, visto il traffico di rientro dopo le vacanze estive, avremo un aggiornamento per quanto riguarda la situazione proprio della viabilità a nord-est. Adesso a Radio Padova, Giulia Coez, questa è Quelli come me.
1: Dimmi che hai...

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code verso Venezia all'altezza della barriera di Trieste-Lizard. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano code in uscita a Porto Gruaro in direzione del bivio per la A4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Fibra su Radio Padova, la canzone si intitola Antidroga, una cosa sicuramente diversa rispetto al mondo della droga e dell'antidroga. Emma l'altro giorno fotografata mentre stava in barca, stava pescando come una pescatrice, sembrava quasi Sanpei, bella, tranquilla e rilassata, e queste insomma sono le cose che ci piacciono vedere in questa estate che ormai sta finendo. Un anno se ne va, sto diventando grande, lo sai che non mi va.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
2: Buongiorno amici. Buongiorno amici. Radio Padova.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
5: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Businessman, dito nella piaga su Radio Padova, Ritmo Italiano, tra poco le ultime notizie, ma adesso c'è anche Rose Villain, che è diventata mamma da pochi mesi. La canzone si intitola Bollicine. La città era...

0: Sono le 10 e 57 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: La costiera amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, che trio! Abbiamo aperto un'altra ora insieme con la nostra musica, benvenuti da Luca Lazzari, adesso ne mettiamo tre in fila, la prima è Bagno a mezzanotte di Elodie.
1: Tre canzoni in fila!

Ci vuole una laurea, a volte serve anche il master. E Coez su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo anche Irama con Cabana, Olè, che su un titolo così sta sempre bene.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste il traffico intenso verso Venezia provoca code alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Trieste code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23. Nel tratto sono inoltre segnalati due veicoli fermi. Si verificano inoltre code in entrata alla Tisana. Oltre competenza segnaliamo sulla 23 nel tratto in gestione ad Autostrade per l'Italia traffico congestionato e code tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine. Sulla 22 Brennero-Modena in gestione ad Autobrennero, rallentamenti per traffico intenso verso il Brennero tra Affi e Degnaora. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Viaggio con Radio Padova.

Mahmood con Soldi, giornata numero 30 del mese di agosto, un mese che stiamo per lasciare alle nostre spalle. In piena domenica su Radio Padova, Ritmo Italiano, sentiamo anche Vasco, Buoni o Cattivi.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
1: Quando te ne vai, io rimango così. Se quando te ne vai, fai fare quel film.
2: Radio Padova.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le

L'ultima delle bellissime Vamos a bailar, esta vida nueva, sottotitolo Paola e Chiara su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche Uelo e Anna Tatangelo con Notte Poetica.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: sono le 14 in punto.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Santa.
1: La collaborazione tra LDA e H7, Santa, su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, visto che ci siamo introdotti orora all'interno della fase pomeridiana di questa domenica. Sentiamo anche la nuova canzone di Salda Vinci, si intitola

0: dimentica.
1: Stop. Dimentica. Era Tiziano Ferro. Come va, amici, nel corso di questa domenica? Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. C'è anche Emma, la sua collaborazione con Fabri Fibra, Antidroga.

Da Ottica le lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste si registrano lunghi incolonnamenti soprattutto in direzione Venezia. Al di fuori della nostra rete segnaliamo lunghe code per traffico congestionato anche sulla A23 Udine-Tarvisio gestita da Autostrade per l'Italia in direzione dell'Austria tra Pontebba e Ugovizza, code alla barriera di Ugovizza anche in direzione Udine. Infine sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero, rallentamenti e code a tratti per traffico intenso verso l'Austria tra Trento Sud ed Egnaora e verso Modena tra Egnaora e Affi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Giuliano San Giorgi e Negramaro, Parlami d'amore su Radio Padova Ritmo Italiano. Vi parlo invece di e-sport, molto più semplicemente di calcio. Per quanto riguarda la Serie A, giornata ricca anche oggi, 3 partite: Napoli-Como alle 18:30, in serata Cagliari-Inter alle 20:45, poi Lazio-Genoa allo stesso orario. Per quanto riguarda la Serie B, non ci sono squadre venete impegnate nell'odierna giornata. Ieri c'è stato tra l'altro il derby Verona-Padova. Arezzo-Palermo si gioca oggi alle 7 della sera, Mantova-Empoli alle 21, Benevento-Südtirol e Pisa-Catanzaro chiude il quadro di giornata di Serie B a partire dalle 21. La musica su Radio Padova Ritmo Italiano, nei prossimi minuti anche Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: ti piace questa musica?
1: La mia banda suona il rock ed è un'eterna partenza. Viaggia bene ad onde medie, modulazione di frequenza.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Sara, mentre dormivi ti batteva forte il cuore.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

Businessman, dito nella piaga su Radio Padova, al Ritmo Italiano, ci consente anche di arrivare alla conclusione di questo nostro appuntamento in pieno fine settimana, giornata di domenica che continua. Tra poco sarete con Max Dupré, con me Maurizio Modica, invece appuntamento domani a partire dalle 15 in pieno pomeriggio. Sentiamo anche Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana. Trascorrete una bella domenica.

0: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
1: Da Ottica Le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Sono le 14:59.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Cioffi con Carmela. Cioffi, abbiamo affidato il compito di aprire questa nostra puntata del pomeriggio di domenica. Ben trovati da parte di Max Dupré. Lunga camminata pomeridiana fino alle 8 di sera, tantissima musica da ascoltare insieme, come per esempio Paola Turci e Loredana Bertè, che stanno per arrivare, ma subito Elisa con

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, sulla A4 Venezia-Trieste si è verificato un incidente che sta causando code in direzione Venezia tra la Tisana e Sanstino di Livenza. Inoltre in direzione Venezia permangono incolonnamenti per traffico intenso tra Aduino e la barriera di Trieste-Lesert. Sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero segnaliamo lunghe code al momento di circa 8 km per un incidente verso Modena tra Rovereto Sud e Affi. Lunghe code ma per traffico intenso anche sulla A23 Udine Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

e Coez, quelli come me, canzone che abbiamo suonato per molti mesi qui a Radio Padova Ritmo Italiano, ci ha accompagnato anche nella stagione estiva che stiamo vivendo nelle ultime battute insieme, ascoltando musica anche oggi in questo nostro appuntamento domenicale. Vi ricordo che siete su Radio Padova e Max Dupré con voi fino alle 20. Adesso c'è anche Biagio Antonacci e You and Me.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: C'è quello traumatico? Quello muscolare.
5: Oi, oi.
4: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Luciano Ligabue, le donne lo sanno, qui a Radio Padova Ritmo Italiano, mentre ci stiamo avvicinando alle 5 del pomeriggio. Max Dupré con voi, tanta musica e la possibilità anche di ascoltarci in streaming. Scaricate la nostra app, che è assolutamente gratuita, e la trovate online attraverso lo store del vostro smartphone. Fatelo mentre arriva ora qui sulle nostre frequenze Rosa Chemical con

0: innova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Achille Lauro, la sua classe a Radio Padova, Ritmo Italiano, con La Città degli Angeli, canzone che ci è servita per inaugurare questa nostra ora insieme nel pomeriggio di oggi, domenica. Insieme infatti fino alle 20, rimanete con noi, tanta musica, in arrivo Jovanotti, Francesco Gabbani, Dolce Nera, ma subito invece Mecna e Cocco e la loro canzone insieme a San Giovanni si intitola Till.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 30 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, lunedì 31 agosto. Traffico scorrevole lungo i tratti gestiti dalle concessionarie autostradali Autoadriatico, CABE, Brescia-Padova. Sulla 4 Brescia-Padova vi informiamo che per lavori dalle ore 22 di lunedì 31 agosto fino alle ore 6 di martedì 1 settembre verrà chiuso lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Tutte le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno amici.
1: Radio Padova.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.